0: Allora, ci sta.
1: Ci fa bene.
0: E poi ci fa se...
1: Ci fa proprio di una che si vedi.
0: That's a problem in castle.
1: Cover that, thank you.
2: Fire alarm rescue 22 out at Spring Hill, ending mileage 3.0, 3.0.
1: Rescue 22, transfer drive 0551.